0: Andiamo messo in procuri, allora. Zina. Musa Zaini. Musa Zaini. Zvakanaka. Baba Zaini, murino vasofala?
1: Vasofala Nyaruswe.
0: Nyaruswe. Zvakanaka. Pamuka kudini Nyaruswe nyamasi?
2: Tinobonga baba Musa Zaini saranye ushoni waro panguva ino takuti titongwambe tavia nokuimba ukuari kadungwira mospipa vachiti stop sofrimento.

0: Namu Mwezi Mpurukiiri, alo.
1: Ado.
0: Zina. Tati Zina.
1: Yago Shingao.
0: Amerika Shingao.
1: Tiago Shingao, muda sera sawa.
0: Ah, Tiago Shingao, Shingare.
1: Shingao, si, Shingao.
0: Ah, Shingao. Baba Shingao, murumuda sera sawa.
1: Ande.
0: Mchunga mijenda kani?
1: Nenda, kuna kama wangu wesu kwa Shingao, lishibabava, mchungwe, jindiri.
0: Bas.
1: Bas ya zapele le manipona.
0: Tabonga baba Tiago Chingao, saranyo shone.
1: Tambino mabafu, baba sakramenti.

Shakarin pokiri chazo kuimba ka zema spondopo na Lydia achiti korondai. Oito dois cinquenta onze trezentos e quatorze. Dio nchakadifone tiri kushandisa panguga ino.

Latina, 15:32. Toma la cuva qui in qua George Mamad. Non solo un imbo, un'onga tangue e un sicanage, Rosalita.

Jeki mangame wiri titi no Mosambiki wiri titi madoda jishkwana kuita mlongo muna maku matatu mseso no mseso mumwe zese ziora zi 31 minuti ndo cheuja izu lanya kwenda da Madala Jose Mekimatola achiti zingamba kadu kuna kakwalo.